0: Santo cielo, signor!
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
2: nelle sue stelle,

vero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin quasi un baleno raccogettossi.

0: dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, parla.
0: Il sostegno

0: coraggio ti conforta. Hai dolor, figlia.
1: Son morta.
0: Nel vicin letto osservi, vada col vostro aiuto.

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

Dio lo veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso.

0: io Dante, ove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, fede figlio e l'innocenza intesi della mia principessa.
1: Da chi e come?